Wyoming! Wyoming! Wabu zama ni abritino! Sira wabu ambalo! Yadi atuate zewa riasitino!